incognita straniera, cercava aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà?

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?